0: Radio.
1: Wow, oh. Ho presente una stasua, ma che vuole? Completo, candela. Yeah, yo, gangsta.
2: Mami, ho